0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: One Summer One Nights.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da De Ninardi. Diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sulle regioni centro-settentrionali e con calde d'afa ancora molto intensi, picchi anche di 37-38 gradi, specie in pianura e nei grandi centri urbani. Sui rilievi invece tra pomeriggio e sera da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Shepherd su Radio Number One. Piccolo riassunto delle puntate precedenti: stiamo parlando del nuovo trend culinario dell'estate, ovvero gli spaghetti freddi serviti con insomma in diversi modi, sono presenti anche nei menu di alcuni ristoranti. Il dubbio che ci è venuto è che raffreddare gli spaghetti li trasformi in un mappazzone, no? Questo è il dubbio che è venuto a me, perché che non so cucinare, cioè non so condire neanche un'insalata, quindi insomma parto già male. Però mi confermava Danny appunto che questo rischio c'è, bisogna saperli raffreddare. I nostri ascoltatori sanno raffreddare lo spaghetto, ovviamente.
1: Lo spaghetto lo scoli esattamente come la maggior parte delle paste fredde. Lo scoli e lo bagni subito con un pochettino di olio, in modo che non ti si attacchi assieme.
0: Vedi? Poi?
1: Chiaramente lo scoli e lo immergi immediatamente in acqua fredda.
0: Vedi, il trucco c'è, e i nostri ascoltatori li sanno tutti questi trucchi e ce li raccontano per

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Sabrina e Madonna. Su Radio Number One alle 8.44, attenzione, tra poco una grande canzone, 1995, è l'anno in cui le grandi canzoni di Radio Number One ci riporteranno.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.

chiama You Don't Fool Me, la grande canzone che abbiamo scelto di farvi riascoltare questa mattina, un pezzo del 1995. Mi emoziono moltissimo tutte le volte che sento questa canzone, perché è un vero e proprio capolavoro e anche un po' una sorta di miracolo fatto da questo produttore che si chiama David Richards. Allora, prima di morire nel 1991, Freddie Mercury lasciò dei frammenti vocali, 90 secondi, quindi un minuto e mezzo di registrazioni che lui fece appunto nell'ultimo periodo della sua vita, ed era praticamente impossibile creare un brano appunto con 90 secondi di frammenti vocali anche un po' scomposti, diciamo, che non erano una vera e propria canzone. E infatti i membri della band si misero a lavorare su questo pezzo senza riuscirci. Arrivò in studio poi David Richards che fece un vero e proprio miracolo facendo venire fuori questa canzone da 90 secondi di frammenti vocali, che si chiama You Don't Fool Me, ed è la grande canzone di Radio Number One che vi abbiamo fatto ascoltare questa mattina. Da una grande canzone all'altra, attenzione, questa è proprio recente, del 2026, è di Olivia Dean, si chiama Baby Steps.

0: mia, che botta di raffinatezza! Sienna Spyro, prima ancora Olivia Dean. Proprio, che sogno, che meraviglia! Questa è la musica di Radio Number One.
1: Number One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: da Radio Number One, da Manuela Doriani. Mancano pochi secondi alle 9.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19.30. E in modo parziale, variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato due giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. È bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna a Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella, negli 800 stile per Martinenghi, nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5.000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.

0: dire.
1: Una bella collaborazione tra un bravissimo DJ produttore che si chiama Martin Garrix e Ed Sheeran, che è Ed Sheeran e tutti sappiamo chi è Ed Sheeran, no? È un cantante tra i nostri preferiti sicuramente. Repeated è il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato per inaugurare questa terza ed ultima ora della nostra porzione di Summer One insieme alla Doriani, insieme a Denny Nardi, orfani della combriccola, perché Pat Romano e Sergio Sironi sono andati in vacanza. Tra l'altro non si fanno sentire, evidentemente stanno benissimo, no? Cioè, di solito uno quando non sente qualcun altro dice: ah, mi preoccupo come starà. No, secondo me quando non senti qualcuno ed è periodo di vacanza in realtà è perché sta benissimo e quindi non gli vieni neanche in mente. Bene così, bene così. A me invece vengono in mente, mi viene in mente anche la nuova stagione della combriccola di Radio Number One che partirà il 31 di agosto. Per questo motivo, siccome siamo una sorta di famigliona, no? Famigliona allargata, siamo una sorta di community noi della combriccola, abbiamo deciso di chiedere ai nostri ascoltatori che cosa vorrebbero per la nuova stagione. Secondo loro che cosa manca, che cosa gli piacerebbe sentire appunto nella nuova edizione della combriccola. E quindi aspettiamo i vostri messaggi, questo lo facciamo attraverso una serie di messaggi, di comunicazioni social sui profili ufficiali di Radio Number One, ma anche attraverso la radio, attraverso il 393 444 0444. Quindi se c'è qualcosa che vi piace particolarmente, che vorreste sentire di più, o qualcosa di nuovo che vi piacerebbe proprio tanto che accadesse, ce lo potete segnalare in qualsiasi momento della giornata. È vero, arriva Elton John insieme a Dua Lipa su Radio Number One, ascoltiamo Cold Heart.

0: sorry, scusa, lo sento il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One, è proprio sorry, scusa, lo sento, è quello che dovrà dire, ma forse pagare anche una bella multa a questo chef coreano. Stavo a proposito di prelibatezza, prima parlavamo di quanto l'idea di un piatto di spaghetti freddi possa farci un po' ribrezzo, no? Nel senso, noi che siamo i puristi dello spaghetto. Allora immaginatevi un dolce decorato con delle formiche, e quello che è successo è che ha ideato questo chef di un ristorante con 2 stelle Michelin, tra l'altro, quindi è uno che sa cucinare, cioè non è un improvvisato, diciamo, a Seoul, nella Corea del Sud, e adesso rischia una multa salatissima perché l'ha servito appunto nel suo ristorante. Tra l'altro in Corea del Sud è legale mangiare 10 specie di insetti, tra cui le cavallette, le locuste e i grilli, ma nella lista degli insetti commestibili non sono presenti le formiche, quindi questo piatto è assolutamente illegale. Dalle indagini è emerso che negli ultimi 4 anni questo chef ha importato 49.000 formiche dagli Stati Uniti e dalla Thailandia e le ha usate per dolci e sorbetti, ma anche per cucinare dei primi. Quindi diciamo che è la sua cifra stilistica, la formica, diciamo, e i piatti. Non credo che abbia guadagnato queste stelle Michelin con le formiche, però insomma in qualche maniera ci ha provato, ecco, a discostarsi dalla cucina dei suoi antagonisti. Rischia 1 anno di carcere, una multa salatissima e insomma e altre cose ancora, come credo sia giusto che sia. Però non lo so, io non l'ho mai mangiata delle formiche, magari sono buone, chi lo sa, come gli spaghetti magari, boh.
1: Soprattutto chi ha contato le 49.000 formiche?
0: Saranno sull'ordine, sai che devi fare la bolla, no? Devi specificare quante formiche.
1: E lì le contano, 1, 2, 3, 4, 40.
0: È probabile che ci vuole precisione nella vita. Prelibatezze stamattina, ho deciso di farvi superare la prova costume, quindi parlo di cose.

0: Maria.
1: Abbiamo riascoltato questa bella canzone di Noemi che si chiama Bianca dell'anno scorso su Radio Number One alle 9.21. Attenzione, perché tra poco Danny si trasforma in Meteo Danny, fa due giri su se stesso come Wonder Woman e ci informa sulla situazione meteorologica per i prossimi giorni.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: Dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai. Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo
7: Gli Spacca Notizie.
8: Gli Spacca Notizie. Dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: Musica che cerchi

0: Radio Number One Meteo.
1: Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata alla meteo. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio sera con temporali su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento alle pianure piemontesi, temperature in lieve calo con massime tra i 34 e i 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino, specie laziale, temperature in aumento con massime tra i 35 e i 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra i 33 e 38 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Parlare d'amore si chiama così la canzone di Saif, che abbiamo ascoltato, che è anche il suo nuovo singolo su Radio Number One alle 9:30. E nel Summer One rimaniamo in tema di cose che così in teoria sulla carta fanno un po' schifo, però poi bisognerebbe provarle, nel senso che non si sa. Noi abbiamo parlato di questi dolci cucinati da uno chef stellato con le formiche, non so se vive o morte, ma va bene,
1: vive,
0: vive, durano poco,
1: la torta se ne va.
0: Eh no, dipende, se le metti vive prima di farla uscire, un po' vive rimangono, non lo so, vabbè, fa niente. E dicevo, rimaniamo in tema di cose che fanno un po' schifo, però potrebbero essere anche buone / efficaci. È uscito un video sul profilo ufficiale di Arisa, che devo dire la verità mi è molto simpatica, dove praticamente svela un segreto per avere una chioma lucente, folta e dei capelli belli sani, no? Quei bei capelli che li guardi e dici, ah, lei in effetti ha dei bei capelli lunghi, adesso che li ha fatti crescere, eccetera. Allora, il sistema, il rimedio fa un po' schifo. Lei che cosa fa? Nel video praticamente c'è la mamma che con uno spazzolino da denti immerso in un bicchierino d'olio d'oliva stende praticamente l'olio lungo tutta la testa, dalla cute punto per punto fino alle lunghezze, fino alla fine, diciamo, per tutta la lunghezza del capello. Dopodiché non è finita. Vabbè, l'olio sì, ci sta, l'avevo fatto anch'io, me l'avevano detto, e in effetti ammorbidisce molto il capello, ci metti un bel po' per sciacquarlo via, però insomma devo dire che è efficace, ma non paga di ciò, passa l'elemento centrale del rimedio, mezza cipolla rossa di Tropea, passata delicatamente sulla testa con dei leggeri massaggi per stimolare la microcircolazione. È un metodo tradizionale, dice Arisa, a costo zero. Provare per credere, rinforza la struttura del capello, contrasta i periodi di indebolimento dovuti a stress o cambi di stagione, quindi elimina la perdita di capelli. Poi, nel senso, lo fai, poi stai a casa per un po'. Non è che lo puoi fare e poi uscire, diciamo, però vabbè, anche questo, provare per credere. Non lo so, l'idea di puzzare di cipolla forse farebbe un po' ribrezzo anche a me, nel senso, poi dici lo faccio, poi rimango a casa tutta la sera, lascio questo impacco così essere assorbito, diciamo, dai capelli, e poi, però non lo so, vabbè, proveremo. Ian Cook su Radio Number One.

Nel momento in cui cominciate ad acquistare qualcosa online sui vari siti, poi diventate compulsivi, nel senso che non riuscite più a farne a meno, punto di domanda, ve lo chiedo perché tra poco vi racconto di un escamotage che hanno inventato in Corea del Sud, dove sono evidentemente molto inclini, diciamo, allo shopping online, tanto da diventare abbastanza compulsivi, per evitare che questo porti veramente a delapidare uno stipendio nel giro di pochi minuti. Ed è una cosa anche abbastanza intelligente. Ve la racconto tra poco su Radio Number One, Summer One, che continua con Tommaso.

0: Tra poco un'altra grande canzone da riascoltare insieme ci riporterà indietro al 2002.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Yamaha.

0: entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

radio number one, mamma mia, ci regalano sempre dei pezzi storici. Stavo leggendo una cosa molto interessante che non sapevo su questa canzone, che pensavo erroneamente che fosse di Tom Jones, che fosse, conoscendo anche il passato, lui era un po' un Tom Bird fan, no? E pensavo che fosse dedicato, non lo so, ad una ragazza di colore che si chiamava Betty o qualcosa del genere. In realtà no, c'è una storia veramente molto molto triste dietro questa canzone, che risale addirittura agli anni 30, ed era un brano, era un canto afroamericano associato appunto a cantanti dell'epoca, ma noi forse sconosciuti. Huddy Ledbetter, dovrebbe essere il colui che l'ha creata, che l'ha scritta e che l'ha poi prodotta per la prima volta. La parte curiosa diceva che Blackberry probabilmente che non era una donna, ma era una frusta usata nelle prigioni, quindi una canzone così allegra che però in realtà ha un significato veramente molto importante, oscuro e anche triste, se vogliamo. L'abbiamo riascoltata su Radio Number One nel Summer One, siamo quasi alla fine della nostra porzioncina di oggi, mamma mia. Volevo parlarvi della cosa dello shopping compulsivo, ma mi sa che oggi non ce la facciamo, non

0: One Republic è l'ultima di oggi, si chiama Stop and Stare ed è l'ultima per chiudere la nostra porzione Summer One, appunto, di quest'oggi. Volevo ringraziare Danny, ovviamente Danny Nardi, per i preziosi consigli su come cucinare le formiche e come raffreddare gli spaghetti.
1: Ecco,
0: grazie.
1: Infatti, ciao a tutti, a domani.
0: Come farei senza di te? Vi lascio con Alvise da Milano. Un bacio, ciao, a domani mattina.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Buongiorno a tutti, sono le 10 in punto, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben trovati da Daniela Ubaldi. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole, che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente. Siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record, che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
3: Number One.
4: L'estate di Radio Number One.
0: L'estate di Radio Number One è la vostra estate, la nostra estate. Buongiorno a tutti quanti voi da parte di Alvise Salerno. Anche in questo 12 agosto 2026, buongiorno anche a Manu Doriani, che saluto e ringrazio per avermi fasciato la linea in questa mattinata altrettanto soleggiata, così come sono soleggiate tutte le giornate di agosto. E attenzione, perché poi di meteo parleremo, ci sono degli aggiornamenti e soprattutto proprio i cieli italiani e anche internazionali saranno protagonisti oggi, quindi mai come in questa giornata.

buona musica, la giusta musica, quella che mette del pepe, quella che mette del ritmo. Non so se stiate prendendo un caffè, magari lo state facendo proprio in questo momento, allora prendetelo ondeggiando con Talk to You, Another 54 Ultra.

direi che come inizio non c'è male, ragazzi. Il giusto ritmo, quello di Radio Number One, il ritmo che vi mette la carica. Speriamo vi abbia messo la carica, ma non sarà la sola canzone, la unica canzone che riuscirà a trasmettervi questa voglia di libertà, questa voglia di movimento, questa voglia di vivere questa giornata intensamente, anche perché potrebbe essere una giornata che regalerà foto memorabili, foto che rimarranno nella storia, perché oggi è la giornata dell'eclissi. Lo abbiamo già detto nei giorni scorsi, ma a maggior ragione lo facciamo in questa nostra giornata. Oggi ci saranno le cinque fasi diverse dell'eclissi totale di sole. Attenzione però, sì, sono cinque le fasi, questa cosa non era stata detta e comunicata a tanti, e un'altra cosa non era stata detta, cioè che noi qui in Italia siamo degli sfigati, perché questa eclissi noi la vedremo in contemporanea con il tramonto, o quasi con le ore del tramonto, di conseguenza non ce la potremo godere come se la godranno invece in altre parti del mondo, e quindi sì, mi sa che sarà un'eclissi al 50%. Si vedrà, attenzione, si vedrà, però ecco, non sarà la stessa cosa di essere magari nell'Africa nord-occidentale o nel Nord America, dove invece ci sarà un'eclissi bella con il sole pieno alto nel cielo. Noi invece già saremo nella fase del tramonto, quindi speriamo bene, e io non vedo l'ora di vedere tutte le foto che appariranno sul web, sono molto molto curioso. Adesso i Coldplay.

parte di Albise Salerno. Giustamente qualcuno di voi ha scritto al 393-444-0444: Albise, hai detto che le fasi sono 5, io sapevo che era soltanto una unica. No, in realtà sono 5 fasi, ma giuro, io non ne sapevo niente, cioè lo sto leggendo da internet, come potete leggerlo anche voi. Non sono un esperto, chiaramente, sono un umile conduttore radiofonico, non mi intendo di questo.

di diamanti che durerà qualche minuto. Terza fase è quella più attesa, cioè la totalità con la luna che coprirà completamente il sole, che durerà circa 2 minuti e 18 secondi, e poi le altre sono quelle insomma che porteranno via la luna dal sole. Però ecco, la fase più importante durerà circa 2 minuti, tenetelo a mente, avete 2 minuti di tempo per fare tutte le vostre foto.

0: sua stupida sfortuna qui su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One. Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

programma che vi terrà compagnia e vi tiene già compagnia nel corso di questo mese di agosto 2026, vale a dire Summer One. Stiamo parlando dell'eclissi, ragazzi, è inevitabile, oggi è inevitabile parlare di questo argomento. Abbiamo già tracciato un po' tutta la linea per quelli che saranno gli orari, le zone anche dove si potrà vedere meglio. Ricordiamo che qua in Italia purtroppo perché arriverà intorno alle 19:30, quindi in concomitanza con l'inizio del nostro tramonto. C'è già chi di voi si è organizzato e si sta continuando ad organizzare per reperire dei vetrini, vengono chiamati così, per esempio Roby li chiama dei vetrini last minute per riuscire a vedere l'eclissi, perché sì ragazzi, il Ministero della Salute ha consigliato ufficialmente di non utilizzare solo gli occhiali da sole, perché non bastano, a quanto pare si potrebbero rovinare gli occhi e si potrebbe rovinare la vista, c'è bisogno di un paio di lenti speciali che però arrivate ad oggi è veramente complicato riuscire a reperire. Vi auguro di riuscire a farlo nel corso di questa mattinata o nel primo pomeriggio. Dai, è tutta. Miles Smith.

su Radio Number One in questo 12 agosto 2026. Stiamo parlando in questo nostro inizio di appuntamento dell'eclissi che ci sarà oggi pomeriggio intorno all'orario del tramonto per quel che riguarda l'Italia. Abbiamo parlato di questi occhialini speciali che bisogna reperire per riuscire a guardare questa eclissi senza avere dei problemi alla vista. Il Ministero della Salute ha dato

Adesso vorrei ascoltare tutta la discografia dei fratelli Gallagher. Ogni volta, io non so che cosa scatta nella mente delle persone con determinate canzoni, nella mia così come anche nella vostra, ma vi capita mai, quando ascoltate una singola canzone di una band, di un cantante o di una cantante, di pensare, cavolo, adesso c'ho proprio voglia di recuperare questo album, questa canzone, ascoltarla 10 volte di fila? Ecco, nel mio caso, ogni volta che ascolto Don't Look Back in Anger, mi capita questa sensazione qui. Spero, tra l'altro, e credo che migliaia se non addirittura milioni di italiani abbiano la stessa speranza, di poter vedere realmente gli Oasis l'anno prossimo o tra 2 anni all'Olimpico di Roma, perché si sta parlando di questa possibilità di vedere gli Oasis proprio qui in Italia, con addirittura 2 date, una doppietta allo Stadio Olimpico. Si è parlato del 2027, ma ancora non sono venuti fuori degli annunci ufficiali, quindi aspettiamo di vedere se questa possibilità si concretizza. Una possibilità è anche il titolo della canzone estiva di quest'anno di Malika Ayane, che ascoltiamo qui su Radio Number One. Eccola!

Questa canzone è di una bellezza sconvolgente. Somewhere Only We Know, i Keen su Radio Number One. Keen, grandi grandi protagonisti dei primi anni 2000, speriamo che possano tornare. Io vi consiglio, a proposito dei Keen, un album che si chiama Under the Iron Sea, è bellissimo dall'inizio alla fine. Del resto noi siamo qui, dobbiamo anche parlare di musica e il nostro ruolo è anche consigliarvi delle cose di livello, e l'album dei Keen che vi ho consigliato è di livello, esattamente come sono sempre stati di altissimo livello quelli che ascoltiamo adesso, gli Imagine Dragons, anche loro su Radio Number One.

0: Su Radio Number One anche gli Imagine Dragons con Nice to Meet Ya.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: buongiorno e buon pranzo a tutti. Sono le 13, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso, sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
3: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime, avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2090 metri.
2: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana a rappresentare il governo il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
4: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
2: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Ed è tutto, a più tardi.

Questa sera Noemi in apertura di questa nostra nuova ora insieme su Radio Number One. Buongiorno, buon pranzo a tutti quanti voi da Radio Number One. Questa è la Summer One, la playlist con i migliori brani di quest'estate, e ci rientra di diritto anche Noemi con questa canzone. Tra l'altro, non so se avete seguito tutti i vari aggiornamenti sulle condizioni di salute di Noemi. A quanto pare sta bene, si è ripresa, ha pubblicato anche una foto in piscina, si sta rilassando in piscina dopo l'incidente che è avvenuto proprio un mesetto e mezzo fa. È caduta dal palco, sicuramente avrete visto i video perché sono andati viralissimi sui social. Cadendo dal palco ci sono state diverse slogature, problemi, andata in ospedale e quant'altro. Adesso, a distanza di un mese e mezzo, sembrerebbe tutto quanto essere rientrato nella normalità. Forse dovrà passare ancora un po' di tempo prima di rivederla calcare i palchi, diciamo in diretta e non delle cose registrate del passato. Ma in ogni caso Noemi è in via di guarigione, e quindi un grandissimo enorme abbraccio a lei. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con il loro canto d'amore su Radio Number One, 13 e 13 minuti, 12 di agosto 2026, ben trovati da Alvise Salerno. Voglio portarvi a Trieste, sicuramente chi è di Trieste conosce già questa storia, per tutti gli altri invece sappiate che proprio a Trieste esiste l'unica spiaggia in tutta Europa che divide uomini e donne. Non è una cosa di fantasia, di fantascienza, è una roba reale, si chiama La Lanterna, è uno stabilimento balneare che dal 1903 divide uomini e donne in questi due spazi completamente separati da un muro bianco che è alto 3 metri ed è lungo 74 metri. Divide l'area riservata per l'appunto e nella parte delle donne gli unici uomini ammessi sono i bambini al di sotto dei 12 anni, quindi ovviamente i maschietti al di sotto dei 12 anni accompagnati dalle rispettive mamme. Quindi insomma una situazione che ci riporta indietro nel tempo, che è diventata meta di turisti anche per questa stagione. New truck, big

0: Stars con la sua I Just Might su Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

One, ben trovati da Albise Salerno. Amici e amiche di Radio Number One, sappiate che nel corso di quest'estate è stato affrontato uno studio da parte dell'Australian National University che ha analizzato il comportamento di oltre 800 coppie giovani, scoprendo che uomini e donne si innamorano in modo completamente diverso. Ovviamente stiamo parlando di contesto estivo, non in generale, però a quanto pare, insomma, nel contesto estivo la donna generalmente ama di più il proprio partner, mentre invece l'uomo tende ad innamorarsi più spesso di ciò che vede soprattutto sulla spiaggia, possiamo dire così, giusto per sintetizzare. È un comportamento che per l'appunto è stato visto e studiato in quel dell'Australia, ma che se fosse studiato anche qui in Europa, secondo me non sarebbe diverso e non avrebbe e non produrrebbe soprattutto dei risultati diversi. Quindi ufficialmente per la scienza la donna ama di più, l'uomo invece si innamora molto più spesso.

Il ritmo di Radio Number One è stato costruito anche ascoltando i Bastiglie con la loro Pompei o Pompei alle 13:34, quasi 35. Radio Number One, Summer One.

0: Runway, Lady Gaga con Deci su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

era il 2003, erano quasi gli inizi degli anni 2000 di questo nuovo millennio, e Britney Spears era una colonna portante della musica pop internazionale. Poi è successo quel che è successo. Suo figlio di recente, in una live che ha fatto sui social, ha detto di non sapere se sua mamma tornerà con della nuova musica, ma noi ovviamente ce lo auguriamo. La presenza di Britney Spears sarebbe veramente importante per il pop mondiale. Quando

0: Noi ci salutiamo, cari amici, cari amiche di Radio Number One. Ci sentiamo domani dalle 10 alle 14, sempre solo su Radio Number One. Adesso io lascio il timone di comando, come sempre in questa settimana, al buon Gabro. Da Alvise Salerno è tutto. Vi auguro uno splendido mercoledì pomeriggio, una splendida eclissi. Domani ce la raccontiamo e ce la narriamo tutti quanti insieme al partire dalle 10. A domani, ciao ragazzi.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Sabato su Radio Number One. Ciao a tutti.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi. Terremoto in Colombia, sono saliti a 250 i morti dopo il sisma di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti. Riaperti alcuni aeroporti, secondo una prima stima diffusa da un'organizzazione nazionale, più di 68.500 indigeni sono stati direttamente colpiti e l'emergenza ha interessato comunità nei dipartimenti di Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda e Valle del Cauca. Attentato Ranucci, oggi l'interrogatorio di La Vitola in carcere. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere, come è avvenuto a luglio dopo la perquisizione domiciliare, e limitarsi a dichiarazioni spontanee. Secondo gli inquirenti avrebbe compiuto l'attentato per accrescere la popolarità del giornalista con l'obiettivo di lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi. Sicilia resta l'allerta rossa per l'attività dell'Etna, voli sospesi a Catania fino alle 18 di oggi. La lava scorre nella Valle del Leone e nella Valle del Bove. La nube di cenere si muove verso sud-sud-ovest, una nuova bocca eruttiva si è aperta intorno alle 11.30 di ieri sull'Etna, alla base della parete nord della Valle del Bove, sopra Monte Simone, ad una quota di circa 2.090 metri. Crotone, ragazzo di 21 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro. Secondo una prima ricostruzione, il giovane originario della Bulgaria sarebbe stato colpito nel centro abitato da un uomo che sarebbe poi fuggito. Il responsabile risulta ancora ricercato. Al momento non sono stati forniti particolari sulla vicenda e sul movente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Crotone. Caldo estremo e afa nella quarta ondata, già in corso da 13 giorni, che potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, portando così a 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. A separare le quattro ondate sono stati inoltre intervalli sempre più brevi. Novara, corpo senza vita di un 74enne ritrovato in un fosso, era scomparso il 6 agosto. A scoprirlo un agricoltore che si è recato nella zona per controllare il ripristino dell'acqua per l'irrigazione dei campi. Astronomia, eclissi di sole nel tardo pomeriggio, poi le stelle cadenti, visibili fino a 100 meteore l'ora, sarà uno fra gli spettacoli migliori del decennio. I due fenomeni astronomici si danno appuntamento per una serata memorabile. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
3: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
6: Radio Number One.
7: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: Ringraziamo anche Alvise che vi ha accompagnato dalla colazione fino al pranzo. Questo è il momento del caffè, dai, 14:30, più o meno siamo lì. Che dire, un caffè che prendiamo con tanto caldo che non ci bolla. Io penso veramente, allora, se la temperatura sale di un solo grado ancora, penso di poter svenire. Poi, vabbè, le 4 ore in diretta in qualche modo si faranno. Il caffè lo prendiamo anche con Peggy Gou e Ira Star.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

16:17 di nuovo, bentrovati, buon pomeriggio a tutti. Io sono Gabro, passeremo queste 4 ore insieme anche interagendo al 393-444-0444, numero da utilizzare per raccontarci come sta andando la vostra giornata di mercoledì 12 agosto, o anche per raccontarci se magari avete già comprato gli occhialetti per vedere l'eclisse, come sono andate anche le serate scorse. Speriamo ci siano state tantissime stelle cadenti, ma speriamo soprattutto che i desideri prima o poi in qualche modo, in qualche strana via dell'universo, riescano a realizzarsi. Questa Radio Number One, Summer One, il nostro palinsesto estivo che andrà avanti fino al 30 di agosto. Torniamo alla musica e andiamo nel 2007. Questa è Robbie Williams con She's Madonna su Radio Number One.

fino alle ore 18. Harry Styles ama l'Italia, spesso passa di qui, dato che è un paese straordinario, non solo, direi, sotto il punto di vista delle località turistiche, del buon cibo e di tutto quello che possiamo vivere nel nostro bel paese, ma siamo straordinari in questi giorni anche a livello sportivo. Arrivano ieri, infatti, due ori al campionato europeo di nuoto che si sta svolgendo a Parigi, uno per Nicolò Martinenghi nei 100 metri rana, mentre l'altro per Simona Quadrella, oro negli 800 stile libero. Quinto di fila per lei dopo tanti altri campionati già vinti.

0: Carpenter, Radio Number One, questa è Summer One, la nostra versione estiva che vi accompagna ancora per qualche giorno per poi tornare a settembre con i programmi che ascoltate da sempre. Se vi foste collegati per la prima volta con noi, quindi non perdeteveli, abbiamo tanto tanto da raccontare, soprattutto oggi che abbiamo ancora, sì dai, 3 ore e 40 insieme, Radio Number One.
1: Summer One,
2: on, l'estate di Radio Number One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
1: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

14:26, questo è il brano che ha portato il trio norvegese dei The Bauza proprio fuori dai confini nazionali, li ha fatti letteralmente esplodere. È un gruppo che si conosce, sono tre amici norvegesi che sono nati in provincia di Oslo, si conoscevano già ai tempi della scuola e poi hanno iniziato a fare anche musica insieme, dato che era la passione che accomunava tutti e tre più o meno 4-5 anni fa. Li troveremo anche a suonare in Italia nel 2027, quindi nel caso voleste scatenarvi un po' con questo sound da Scandi House, prendete i biglietti perché poi andranno a Ruba, ormai sono conosciuti veramente a livello internazionale. Buon pomeriggio a tutti, mercoledì 12 di agosto 2026, le 14:27. Siete in compagnia di Gabro, sono con voi fino alle ore 18 in questo caldo, caldissima giornata d'estate. Mi scrivete al 393-444-0444, ma c'è caldo, vero? Ma non lo so, fai un po' tu. Direi che a proposito di The Bauza, Norvegia potrebbe essere una destinazione perfetta per andare a prendere una boccata d'aria. Anche è vero che lì in alcune zone il sole regge, proprio sta nel cielo fino a mezzanotte, però non dovrebbe far così caldo, la temperatura dovrebbe essere un po' più calmierata. Adesso ci sono Coez e Fra Quintale.

0: la bellissima voce di Pink, Just Give Me a Reason, qui su Radio Number One. State ascoltando Summer One, la nostra versione estiva, 14 e 34 minuti in compagnia di Gabro. Anche oggi, mercoledì 12 di agosto 2026, c'è più di una ragione, altro che Just Give Me a Reason, c'è più di un motivo per seguire Radio Number One anche su tutti i nostri canali social, dove ci piace raccontare di musica, aggiornarvi su tutti quelli che sono i nostri appuntamenti a cui partecipiamo come radio partner, oppure anche per godervi qualche curiosità sul palinsesto stagionale, chiamiamolo così, che partirà proprio dal 31 di agosto. Tutte le anticipazioni le trovate su Instagram, TikTok, Threads, c'è anche Facebook, un nuovissimo canale broadcast su WhatsApp al quale potete iscrivervi, proprio perché lì mettiamo tutto, non vi potrà più sfuggire nulla, ma proprio assolutamente niente. C'è anche qualche messaggio, lo ascoltiamo insieme.
1: Io sto andando in Val Brembana, Gabro, se vuoi venire a prendere il fresco. Sono a Cassano adesso, passo a prenderti.
0: Guarda,
1: ah ecco, Mauro del Sago.
0: Guarda,
1: ciao.
0: Mauro, come dire, mi farebbe molto molto piacere trascorrere qualche giorno al fresco anche con qualche nostro ascoltatore. Purtroppo il dovere chiama, quindi diciamo così. Ti ringrazio, rifiuto l'offerta e vado avanti con Taylor Swift.

dei Pet Shop Boys, una di quelle canzoni che appena partono ti riportano immediatamente nella Londra degli anni 80. È curiosa anche la storia di questo brano, perché è uscito la prima volta nel 1984 senza ottenere un grandissimo successo. Neil Tennant e Chris Lowe però ci credettero e lo registrarono nuovamente, ripubblicandolo poi nell'ottobre del 1985, e lì poi è

più o meno di ogni ora trasmettiamo quelli che sono i grandi successi della musica anni 70, 80, 90 e ovviamente continuiamo a tenervi compagnia per tutto quanto il pomeriggio mercoledì 12 di agosto. Torniamo nel 2026 con i Pinguini Tattici Nucleari.

fresca di matrimonio e si è sposata proprio in Italia, in Sicilia, qualche mese fa. Beata lei, mi sono subito venuti in mente i cannoli, gli arancini o arancine, perché qui è una grande sfida tra Palermo e Catania, non ho ancora capito come devo chiamarli o chiamarle, ma l'importante è mangiare, quindi mi accontento di quello. Mi mangiai le cartucciate quando andai in Sicilia, io buone, sogno tipo o panino, tutto ochino e roba, buono. Salutiamo anche tutti i nostri amici siciliani e salutiamo soprattutto, se ti sei appena connesso, benvenuto. Questa è Radio Number One, stai ascoltando Summer One, la nostra versione estiva in compagnia di Gabro. Sono al microfono con te fino alle ore 18. Con noi c'è anche Post Malone.

0: Chemical, Post Malone su Radio Number One, in chiusura anche della nostra seconda ora insieme.
1: L'estate di Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.

0: 16. Buongiorno a tutti, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Le tensioni europee sul tema migranti, la Germania esprime stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo, ricorda il ministro dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, 19 oggi le città bollino rosso, un graduale miglioramento atteso da dopodomani. Allerta anche per gli incendi, nel Biellese è in corso da 9 giorni un rogo sul Monte Barone che si sta propagando verso valle. Continuano i disagi aeroportuali per l'eruzione dell'Etna, chiuso almeno fino a domani alle 16 lo scalo catanese di Fontanarossa, centinaia di voli cancellati, riaperto dopo alcune ore di stop quello di Comiso. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto ha investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. La Jeep del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Calcio, si assegna a Salisburgo la Supercoppa Europea di fronte il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa che detiene l'Europa League. Si inizia alle 21, arbitra il somalo Omar Artan, escluso dal Mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

tutto il nostro team, abbiamo chiesto anche agli ospiti del villaggio tante curiosità che potete trovare sui nostri social, Instagram, TikTok, Threads. Ci sono veramente parecchi video, soprattutto quelli delle freddure, degli ascoltatori del villaggio che si divertivano a fare delle battute che si dice, sai, quelle che non fanno ridere, in realtà fanno star male dal ridere, proprio il contrario. Un altro appuntamento a cui abbiamo partecipato è stato il Parco Cavour con Stefano Federici e lo zio Francesco Nasti, anche lì una bellissima esperienza in provincia di Verona. Siamo andati in Veneto, in Sardegna, ovunque, ma siamo anche con voi nella vostra radio in DAB FM, ci potete ascoltare dall'applicazione. 393-444-0444 è il numero per interagire con noi durante tutta la nostra programmazione, che per quest'estate è Summer One. Dal 31 agosto poi si riparte, non ce n'è più per nessuno, tutti i programmi che vi fanno compagnia quotidianamente ormai da parecchio tempo. Allora, d'estate è importante ricordarsi di portare in vacanza tutti, no? Quindi figli, moglie, marito, ma soprattutto i nostri animali domestici. Ci sono poi dei casi dove gli animali domestici vanno sulle autostrade, lo vediamo tra pochissimo su Radio Number One.

parla di vacanze e del fatto che è molto importante non abbandonare i nostri animali domestici a casa, ma soprattutto sulle strade e autostrade italiane. È un fenomeno in realtà che si manifestava molto più frequentemente negli anni scorsi, adesso pare, anche secondo i dati, che la percentuale di abbandono sia diminuita, e non di poco, e questo è un ottimo segno. Poi ci sono anche quegli animali che decidono di propria spontanea volontà di occupare le carreggiate delle autostrade dove noi viaggiamo e di darci un po' fastidio mentre cerchiamo di raggiungere i lidi di villeggiatura, la montagna o il mare. È il caso curioso successo a Roma nella giornata di ieri, dove un'oca è stata trovata a passeggiare sul grande raccordo anulare. Poi ovviamente tante le risate di chi, meno male, per fortuna è riuscito a fermarsi senza fare né farsi danni. Allertate le forze dell'ordine, è stata lunga, perché hanno dovuto convincere proprio l'animale ad andarsene via. Ma chissà cosa ci aveva trovato.

0: Self-Aware, la loro novità appena ascoltata qui su Radio Number One.
1: Summer One,
2: on, l'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di crema?
4: No, scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena?
5: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
4: Ma che spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo al

0: penso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui un secondo e faccio sempre a litigare, non io puoi. Non lo so.
2: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

Genova Gravellona Toce, incidente tra il raccordo Predosa-Bettole e Alessandria Sud in direzione Gravellona Toce con conseguente formazione di code. Un veicolo fermo è segnalato anche tra Predosa-Bettole e Ovada in direzione di Genova sulla 7 Milano-Genova, veicolo fermo e in avaria tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione di Genova. Sulla 50 tangenziale ovest di Milano, veicolo in panne tra lo svincolo per la SS35 dei Giovi e l'uscita 7 bis, Quinto De Stampi, in direzione di Milano. Per il momento è tutto, fate buon viaggio con Radio Number One.

qualche giorno, il 16 agosto, è proprio il suo compleanno. Non diciamo ovviamente quanti anni compie, perché trattasi di una lady, ma anche le sue vacanze ormai sono quasi un evento, no? Come tutti i compleanni e le feste che ha fatto negli anni. Infatti ha scelto spesso l'Italia per festeggiare, muovendosi

Kevin Parker è un musicista, produttore australiano. In realtà è lui che fa tutto: scrive, canta, suona praticamente tutti gli strumenti che sentiamo nel brano. Solamente quando si esibisce dal vivo viene poi affiancato da una vera band. E direi, perché anche suonare è facile, sapere suonare gli strumenti.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio Number One. Tra un attimo la grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Oh, vedo che ci sono pareri discordi su questa eclisse. Qualcuno suggerisce: attenzione ai soliti montaggi fotografici catastrofici che ti mandano delle eclissi o comunque degli eventi naturali. Perché no? Anche perché poi il web pullula di queste immagini, ma tutti bene o male lo sappiamo, dai. Poi facciamo finta di niente. Salutiamo anche Pitto, che invece manda un'immagine da Capriolo. Dice: questo è quanto abbiamo visto noi, praticamente nulla, perché praticamente ci sono delle nuvole e si vedono dei raggi di sole che sottopassano. Va bene, buona serata a te Pitto. Salutiamo invece anche Antonella, che ha detto: dalle mie parti era nuvoloso. Direi che era nuvoloso più o meno ovunque, perché bene o male stanno arrivando una serie di messaggi dove comunque sia molti hanno visto le nuvole stasera. Vabbè, già qualcosa, no? Solitamente guardate verso lo smartphone, come accennavo prima, almeno avete dato un'occhiata anche al cielo, che magari qualche evento nel cielo potrebbe anche accadere. È sempre meglio che guardare lo smartphone. 393-444-0444, questo è il numero per interagire in questa serata in Summer One, l'estate di Radio Number One, in questo mercoledì, questo 12 di agosto, dove tutti attendevano questa eclisse solare, dove qualcuno millantava anche la perdita di gravità per 7 secondi nell'arco di questa giornata, dato questo alla situazione di questo evento. Non è accaduto, ci dispiace, sennò saremmo volati tutti verso il cielo, magari guardando queste eclissi che non tutti sono riusciti a vedere, perché il problema erano in questa giornata le nuvolette. E vabbè, cioè, colpa di qualcuno? No, colpa del tempo, situazione meteorologica, stiamo tutti aspettando la pioggia, però va bene uguale. Buona serata, c'è anche Lizzo.

Martin Garrix, Sheeran, Repeat It. Che cosa state combinando? No, lo chiedo perché buona serata, benvenuti. Quarta ed ultima ora insieme per quanto riguarda questo mercoledì un po' particolare, perché appunto ne abbiamo parlato tutti, ne hanno parlato anche i miei colleghi nell'arco di questa giornata. Io ne ho parlato ben poco, a parte quest'ultima mezz'oretta, perché parlavamo appunto dell'eclissi, chi l'ha vista, chi non l'ha vista, effetti collaterali, come si usa dire. Poi c'è qualcuno che invece fa investimenti planetari, come si usa dire, perché pare che ci sia ancora qualche miliardario che sta cercando di investire per le tecnologie e per cercare di andare a colonizzare Marte. Adesso questo poi è una delle ultime notizie che questa settimana hanno fatto capolino nel web, e pare che ci siano diversi miliardari che stanno cercando di mettere insieme un gruzzolo per andare poi a colonizzare Marte. Non abbiamo ancora capito il perché, perché abbiamo altri problemi sulla Terra. Tra i tanti sicuramente il fatto che noi aspettiamo l'autobus con diversi ritardi la mattina o la metropolitana, insomma i mezzi pubblici, mentre in altro modo, in questo caso, potremmo organizzare dei viaggi interstellari senza ritardi, però ci vuole del tempo dal mio punto di vista. Altro problema che invece che sta attanagliando non solo noi per quanto riguarda la costa adriatica, perché voi sapete che abbiamo il problemino delle alghe che ogni tanto riaffiora, quest'anno va abbastanza bene pare, però pare che questa cosa si sia trasposta oltre oceano. Infatti pare che in Texas siano apparse sulle spiagge queste strane creature, che non sono creature ma è una melma particolarissima che assomiglia moltissimo a un crauto fermentato. Adesso io non voglio neanche saperlo, visto in mare com'è il crauto fermentato, però in realtà è un briozo, che è un organismo acquatico che colonializza le zone. Ecco, in questo caso è arrivato in Texas, però finalmente potrebbe essere un'idea, visto che loro fanno le grigliate e quelle cose lì, no? Ci metti un bel crauto dentro. Che schifo, guarda, stavo pensando a questa. No, sarà che a quest'ora mi viene un po' fame, allora mi è venuta un po' questa ispirazione. Abbandoniamo l'idea che secondo me il crauto non è commestibile, a differenza delle alghe, forse, che può dirlo, non si sa. Radio Number One, io sono Luchino e questo invece è Lenny Kravitz.

Siete su Radio Number One. No, stavo dicendo, ma si può stare un attimo tranquilli, no? Appena finita questa storia della eclissi, che devono succedere delle catastrofi, delle cose assurde per quanto riguarda i social, il web, tutte queste situazioni strane, cioè la gravità, mica la gravità, i disastri, i dinosauri, le astronavi, gli alieni e via dicendo. Però arrivano delle notizie che invece sono sicuramente non confortanti, cioè confortanti dal punto di vista meteorologico, perché pare che dalla prossima settimana cambieranno un po' le temperature su tutta la nostra penisola e non solo sull'Europa in generale, e ovviamente questa cosa è attesa da molti di noi, visto che stiamo soffrendo il caldo da diverso tempo. Però invece che dire ah che bello, arriva il fresco, stiamo tutti un po' meglio, no, ci rilassiamo. No, attenzione, perché le notizie devono essere gestite in un certo modo, perché se non ci abbiamo quella roba lì del panico, a noi la notizia non ci piace, perdonate l'italiano. E infatti attenzione, perché qui menziono diverse testate, cominciano a dire tipo: quando arriverà la burrasca? Saremo pronti? Chi può dirlo? Non si sa. Burrasca di Ferragosto, quali saranno le zone più colpite? Cioè, invece che dire che bello, rinfreschiamo l'aria, si abbassano le temperature, no, niente, disastri universali. Infatti pare che questo anticiclone subtropicale, che dovrebbe durare in teoria, pare che tuttora certificano la cosa, fino a Ferragosto, queste temperature infatti saliranno fino a 39 gradi, oggi su Milano ce n'erano 38 e mezzo, quindi non molto lontano. E attenzione, perché però dalla prossima settimana ci sarà questa fase della nota burrasca, così viene menzionata da diverse situazioni meteorologiche nazionali e non, e quindi attenzione, disastri in arrivo. No, non è vero, no, speriamo di no, anche perché poi ogni volta, non ho capito perché non riusciamo mai a stare tranquilli. Poi il caldo, sì, il caldo, ragazzi, estate, caldo deve fare caldo, cioè se fa caldo d'inverno mi preoccupo, se fa caldo d'estate magari un po' meno, no? Cioè, magari per combattere il caldo è uno stato mentale, come l'esperimento che fecero qualche anno fa in America, no? Dove metti due persone nella stessa, con la stessa temperatura in due stanze diverse, se gli dici che lì fa caldo, questo sente più caldo che quello che sta nell'altra stanza, ma questo è un problema suo, mica mio, eh?

0: Special, buona serata Radio Number One. Gigi Stellino dice: com'è la storia degli esperimenti sulla temperatura? Dopo te la spiego, Gigi.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
2: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

One, buonasera. Allora, Luigi, attenzione a quello che sto dicendo, ma già l'avevo anticipata forse qualche settimana fa, che c'era questa ricerca che era stata fatta da questi scienziati che avevano messo in due stanze con la stessa temperatura una ventina di persone a stanza, dicendo in una stanza che la temperatura era di 25 gradi, adesso vi faccio un esempio, non ricordo la temperatura, e nell'altra stanza dicevano che era 35 gradi, no? Praticamente quelli della stanza, la temperatura era uguale per ambedue le stanze, però pare che fondamentalmente a livello mentale, psicologico, quelli della stanza dove avevano suggerito il fatto che c'erano 35 gradi cominciarono anche a sudare, così, cioè, così la temperatura è uguale a quella dell'altra stanza, però vabbè, ognuno ha i suoi problemi. Però effettivamente questo cosa vuol dire? Che effettivamente la mente fa molto, tanto, tantissimo per quanto riguarda l'elasticità del proprio corpo, no? Quindi se voi pensate, come si usa dire, positivo, le cose positive accadono. Se pensate negativamente, succedono le cose brutte, ecco, mettiamola così. E allora in questo caso, visto che abbiamo sofferto tanto il caldo di questo periodo, potreste fare, per esempio, no? Pensate che fa molto freddo, no? Non so, vi mettete un bel cappotto di lana, una bella sciarpa con questo clima, così poi state molto bene, dice, che freddo che fa, no? Così vi guardano strano, già vi guardano strano abbastanza, però va bene uguale. Sunset Boulevard!

Steve Edwards, World of None 2006. Gianluca ricorda con gioia quei momenti, battello, lago di Como, tempi passati, la tigre della Malesia, come si usa dire. Buona serata, questa è Radio Number One. Eh sì.

fondamentalmente di grande successo dell'album fu White Fly, che era il primo singolo che poi anticipò quest'album, anche se poi quest'album restò esattamente per 18 settimane in vetta alle classifiche europee per gli album più venduti in generale. Sicuramente una delle canzoni che faceva parte dell'album, sicuramente una delle tante, c'era anche Don't Leave Me Home, Stay in My Shoes e via dicendo, ma sicuramente molti ricorderanno White Flag, che poi era stato il singolo che anticipava la pubblicazione di questo album di questa cantante britannica.

0: Radio Number One, un minuto alle due. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.